la guerra è un caso irrisolto, perché la sua soluzione è che il più debole ha sempre torto e il più forte ha sempre ragione.

A che serve la guerra di Edoardo Bennato? Dunque, una canzone con la quale iniziamo il nostro programma di oggi, ed è anche una canzone che si inserisce perfettamente nel tema che dunque, abbiamo scelto per aprire il nostro programma di oggi, sabato 28, no, 29, 29 agosto. A che serve infatti la guerra? Una domanda semplice ma allo stesso tempo profonda, profonda e sempre attuale. La guerra purtroppo porta distruzione, sofferenza, morte, lascia ferite profonde che possono ovviamente durare per generazioni. Ed è proprio oggi, 29 agosto, giornata internazionale contro i test nucleari. Dunque, questa domanda dunque, assume senza dubbio un significato ancora più forte. Le armi nucleari infatti rappresentano una delle più grandi minacce per l'umanità e gli esperimenti nucleari che hanno avuto conseguenze drammatiche sulla salute delle persone e anche sull'ambiente. E questa giornata, ricordiamolo, istituita dalle Nazioni Unite, vuole ricordarci l'importanza di fermare gli esperimenti nucleari e di lavorare per un mondo più sicuro attraverso il dialogo, la cooperazione e il disarmo. E la musica di Edoardo, la canzone di Edoardo Bennato, ci ha offerto lo spunto per una riflessione, dunque la vera vittoria, infatti, non è vincere una guerra, ma riuscire ad evitarla. Ed è questo ovviamente un messaggio di pace che diamo inizio, dunque, con questo dunque, messaggio di pace diamo inizio al nostro programma di oggi qui sulle onde di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale.

E dopo questo momento di riflessione torniamo alla nostra quotidianità e guardiamo insieme al meteo in Tunisia per oggi sabato 29 agosto. Il tempo rimane generalmente caldo, con cieli da sereni a parzialmente nuvolosi secondo le regioni. Le temperature possono raggiungere valori elevati soprattutto nelle regioni interne e meridionali. E per domani domenica 30 agosto il caldo continuerà a farsi sentire, anche se in alcune zone sono previsti passaggi nuvolosi e condizioni leggermente più variabili. Insomma, siamo dunque ancora pienamente dentro l'estate tunisina, con il sole protagonista e temperature che ci ricordano che agosto non ha ancora detto l'ultima parola. Un caro saluto alla nostra amica Nawel Saidi, dunque che si occuperà come sempre con professionalità come sempre dell'assistenza tecnica e ci accompagnerà dunque fino alle 16. E naturalmente un grandissimo saluto, calorosissimo saluto a tutti voi dunque cari ascoltatori e cari ascoltatrici dunque di RTSI. Il vostro amico Al Ghazef vi accompagnerà dunque al microfono in diretta dallo studio 1 fino alle 16 con tanta musica italiana, si intende, poi qualche informazione, curiosità, attualità e soprattutto buona compagnia. Dunque restate con noi, restate sintonizzati sulle nostre frequenze, perché il nostro pomeriggio del sabato è appena cominciato.

Le 15 e 20 minuti parliamo adesso delle misure prese dal governo, dal nostro governo per dunque risolvere la crisi dell'acqua, la mancanza dell'acqua minerale, che è una crisi che abbiamo tutti conosciuto ultimamente. Poiché le tensioni riscontrate negli ultimi giorni, in effetti, in merito alla fornitura di acqua in bottiglia, hanno destato preoccupazione, tra i consumatori. Le autorità hanno deciso di intensificare, le operazioni, di distribuzione nei grandi e medi punti vendita della Grande Tunisi. Più di 1,6 milioni di bottiglie di acqua in bottiglia saranno immesse sul mercato oggi nei quattro governatorati interessati, nell'ambito di un programma specifico volto a rafforzare l'offerta e soddisfare la domanda, ha dichiarato il governatore di Tunisi. Questa operazione mira in particolare ad assicurare una presenza regolare dei prodotti sugli scaffali dei negozi di grandi e medie dimensioni e ad assicurare i consumatori sulla disponibilità di acqua in bottiglia. Durante un controllo di un'operazione di distribuzione di un grande magazzino nella periferia nord di Tunisi, il governatore ha sottolineato che le autorità stanno monitorando attentamente le varie fasi della fornitura, dall'arrivo delle merci al loro posizionamento sugli scaffali e alla loro commercializzazione. E poi il governatore, ha inoltre affermato che le recenti tensioni di mercato erano, a suo avviso, legate all'accaparramento e al furto di merci, e ha assicurato che i servizi statali hanno intensificato gli sforzi per controllare i canali di distribuzione e contrastare le pratiche che potrebbero interrompere le forniture.

E questo provvedimento dunque giunge in un contesto di maggiore controllo sul mercato dell'acqua in bottiglia e l'obiettivo dichiarato delle autorità è duplice: garantire prima di tutto un approvvigionamento regolare e limitare le pratiche speculative di accaparramento o di accumulo che potrebbero creare tensioni artificiali sul mercato. E poi l'aumento dei volumi distribuiti, unito al monitoraggio delle unità produttive e dei canali di commercializzazione, dovrebbe quindi consentire un graduale ripristino della normale fornitura ed evitare che una forte domanda si traduca in ulteriori carenze nei punti, di vendita. Detto questo, torniamo alla musica, sono le 15 e 23 minuti. Il brano successivo, ebbene ve lo propongo subito, lo scopriamo insieme, il titolo.

Ed io torno a parlarvi di questa ondata di calore, l'associazione di questa, dunque, comunicato, questo comunicato dell'associazione medica, dunque, che chiede la massima vigilanza. Dunque, infatti il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Medici, in un comunicato diffuso ieri venerdì, ha invitato i cittadini ad esercitare la massima prudenza di fronte ai rischi legati all'aumento delle temperature nel contesto, dunque, dell'eccezionale ondata di calore che continua ad interessare la Tunisia, sebbene il suo picco sia stato superato nella maggior parte delle regioni. Il Consiglio raccomanda di evitare i viaggi, salvo quelli strettamente necessari, di bere ovviamente acqua regolarmente, di evitare l'esposizione al sole, soprattutto tra le 11 e le 16, prediligendo le zone ombreggiate. Ha inoltre sottolineato la necessità di una maggiore vigilanza nei confronti delle persone più vulnerabili al caldo estremo, tra cui gli anziani, i neonati, i bambini, le donne in gravidanza e le persone affette da malattie croniche. Il Consiglio poi raccomanda di consultare tempestivamente un medico qualora si manifestino sintomi che potrebbero suggerire un colpo di calore, come febbre alta, mal di testa, vertigini, malessere o perdita di conoscenza.

Ora non me lo spiego, che il cinema sembra un intrattenimento. Come te col mio tempo, mi innamoro, muoio, almeno scrivo. Questo fai e fuoco, sono chino, per l'amore sono un manichino. Il motivo che mi dà un motivo per

0: come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani.
0: Domani, domani.

0: Grazie.
1: Le 15:35 minuti e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI, e dopo aver parlato delle difficoltà di approvvigionamento dell'acqua minerale, dunque passiamo ora ad un'altra questione che ha suscitato in questi ultimi giorni preoccupazione e anche lunghe file davanti alle stazioni di servizio. Parliamo del carburante, e la buona notizia è che la situazione sembra avviarsi verso un ritorno alla normalità. Infatti l'amministratore delegato della Compagnia Nazionale di Distribuzione del Petrolio ha assicurato ieri venerdì al pubblico che le forniture di carburante dovrebbero tornare alla normalità entro sabato. Dunque oggi, secondo lui, gli idrocarburi sono disponibili e non ci sono problemi di scorte. A partire da ieri, dunque venerdì sera, ingenti quantità di carburante sono state consegnate alle stazioni di servizio per consentire un graduale ritorno alla normalità. Una spedizione giunta a Biserta è attualmente in fase di scarico, mentre gli altri quantitativi sono disponibili presso i depositi di Rades e di Sfira. Una nuova spedizione è in arrivo. Il responsabile ha spiegato che il grande afflusso di automobilisti causato dalle notizie di uno sciopero dei trasportatori di carburante ha portato a rapido a esaurimento delle scorte in alcune stazioni, negando al contempo l'esistenza di una carenza a livello nazionale. Riguardo allo spostamento degli autisti di autocisterne, ha specificato che si è trattato di un evento spontaneo ed improvviso, aggiungendo che sono in corso discussioni per affrontare gradualmente le richieste e raggiungere soluzioni dunque durature. Torniamo alla musica alle 15:38 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI. Andiamo avanti con il brano successivo, ve lo propongo subito, canta Emma. Stupida allegria è il titolo della canzone.

E dopo aver dunque parlato piuttosto dell'avvicinarsi del mese di settembre, dunque cambia anche il ritmo della vita amministrativa nel nostro paese. Infatti, a partire da martedì 1 settembre, dunque cambia. Piuttosto torna in vigore l'orario amministrativo invernale con il ritorno alla doppia seduta nelle amministrazioni pubbliche, negli enti locali e negli istituti pubblici a carattere amministrativo. La ripresa dunque del calendario amministrativo invernale, sessione doppia, dunque avrà luogo a partire da, come ve l'ho già annunciato, da martedì 1 settembre. Per i dipendenti statali, gli enti locali e gli enti pubblici di natura amministrativa, in una dichiarazione pubblicata ieri venerdì, la Presidenza, del Governo specifica che, l'orario di lavoro, sarà dal lunedì al giovedì, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30. Il venerdì i lavori si svolgeranno dalle 8 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30.

Le 15:52 minuti, parliamo del grande scrittore egiziano Najib Mahfouz, dunque scomparso 20 anni fa, e a 20 anni dunque dalla sua morte, avvenuta il 30 agosto del 2006. L'Egitto celebra questo grande scrittore, parlo di Najib Mahfouz, premio Nobel per la letteratura nel 1988, uno dei massimi esponenti della narrativa araba e tra i più conosciuti in Occidente. Conferenze, 20 mostre lo ricorderanno nel corso di un anno, a partire da domenica prossima, anniversario dunque della sua scomparsa, su iniziativa del Ministero della Cultura e delle maggiori istituzioni culturali dell'Egitto, dunque presso il Museo e Centro Creativo Najib Mahfouz, situato nella Cairo Islamica, vicino alla Moschea di Al-Azhar. Si terranno domenica una cerimonia e una conferenza stampa condotta dal giornalista Tarek Al-Tahar, direttore del museo, durante la quale l'architetto Hamdi Assatouhi annuncerà l'avvio dell'anno Najib Mahfouz e gli eventi previsti. Subito dopo sarà inaugurata una mostra dedicata allo scrittore dal titolo Najib Mahfouz, dal tentato assassinio alla partenza. Una lettura nella stampa egiziana curata da Al-Tahar. La mostra presenta estratti di giornali e riviste egiziane che hanno trattato il tentato assassinio di Najib Mahfouz nel 1994 fino alla sua morte nel 2006. E la giornata vedrà anche un incontro del club di biografia letteraria, un evento mensile dunque organizzato congiuntamente dal Museo e Centro Creativo Najib Mahfouz e dall'iniziativa Cairo Biography, intitolato Il Cairo di Najib Mahfouz. Questo incontro prevede una visita al museo, la proiezione del film Darb Karmiz e la lettura di brani tratti dal libro di Najib Mahfouz, Storie dal nostro quartiere. Dunque, poi il gruppo di lettura è guidato, ricordiamolo, dal ricercatore Abdelazim Fahmi, fondatore dell'iniziativa Cairo Biography. Ecco, siamo giunti alla fine del nostro programma di oggi, sabato 29 agosto alle 15:56 minuti. Fawaz Bentmessa che è già qui per presentarvi il notiziario in lingua francese delle 16. Vi ringrazio tutti per aver seguito il nostro programma di oggi. Ringrazio Nawel Saidi per la sua preziosissima collaborazione tecnica. Il vostro amico Al-Ghazavi d'appuntamento.